Ciao ciao bambina. Arrivederci. On reviendra, hein? Dì, on se reverra, hein? Quand ça? Quand ça?